na mita kuña se pyara ama ho umise teko ipe poparava peña hati dera tipu kuape guare uninte oi pyayukava haipe po akaminte omu aki se temo koi panambi.